abbracciami. È stato un sogno fortissimo. Le donne odiavano il jazz.

sotto le stelle del jazz. Un uomo scimmia cammina, o forse balla, chissà, di da di da.

triste che di lei. Di foto. Black coffee. C'est si bon. Je vois la vie en rose. Baby, just you, just me.

forestelle jazz. Un uomo scimmia cammina, o forse balla, chissà. Duemila enigmi nel jazz.